Esa baña y mimí, esa ya no era. Año ámbar te beba, mamá beba, pe, amo guaje, Marisa Beloña, EPM. Ate cobeneco es nada. Año ámbar te beba, pe, amo guaje. Pura genia en Baete, baña en Duña, en de Radio Azul y Oro 94.7. O Ecre, señor. 0971-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947-947
magma.